0: generazione di classe europea.
1: Senza uscita.
0: Basta.
1: Credete in me.

Travisato attualmente schiocca la realtà storica, giustissimo.

0: 3, 4, 5, stavo da un metro in base al senso, cioè cosa giù, ma è perché se mette qualche partita è peggio anche del nostro nostro voce, non conanno a sono sul Savoy, no, Savoy, c'è forse mi ha dato l'ultimo salendo.
1: WZBC News.